tra le dune di un deserto che l'asciugherà. Non puoi chiedere ad un uomo di svanire come un tuono perso nelle sue profondità.